0: Nächster Halt.
1: Kanal K.
2: Tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.